0: Eccomi Fabio, Peter, Peter, non sei buttato, Peter, non sei buttato, guarda la manica, la vittoria, la vittoria, e Gini arriva di parte, e Gini arriva di parte, e Gemma arriva di parte, guarda la manica, Gago, Gago, Gago, Gago, Gago, Gago, Gago, la manica che non è Gago, abbiamo pure messa, guarda la manica, abbiamo pure messa, abbiamo pure messa. Ufumbo byabo kule mesa
1: nga musajja
0: kule mesa okufumbirwa
1: bigira misota
0: wewe muri abiye bikuta
1: bigira misoro nebikoze sa bigira mbafu nebakoze sa chikoze chintu echo chikoze chisaje
0: chikuba ko chigenda
1: chigenda
0: chibaye chigenda cho
1: nya
0: chibaye wa cho cha
1: fayo
0: cho cha chikuba bachi cha chikuba de chikuba de ko chikuba de ko chikoze sa muri ko chisira muri ko chisaza muri ko chikusaza Bwana chikusoza chikuvako chikoza sendi sana chikuvako chita chisimbuka bandange chikuvako chita chikuvako chita chikenda chisimbuka chikuta chivayo chikuta chikenda chisimbuka chikuwa chikuwa deko chikuvako tocha sensi nga chikuta chikuvako tocha kwa tulinga tocha fuga tocha fuga waluwa manjikago waluwa manjikago waluwa manjikago waluwa manjikago chikia mchikago chikosilanya uyo jirotango chikoze sanga bitu bifa ngo rwala waliwo muliro
1: ngo silana
0: waliwo muliro
1: zibwa
0: gako gaka manya
1: gako
0: gako
1: gayo fayo
0: fayo
1: fayo
0: fayo
1: fayo
0: fayo fayo fayo fayo fayo fayo fayo fayo
1: fayo fayo fayo fayo fayo fayo
0: fayo
1: Bwetija bwe papa
0: chikuta
1: ogena period
0: chikuveko
1: chintu echo
0: chitere
1: esaje echo
0: chisimbuke
1: ezecho
0: chitere
1: chikuyonka
0: chisimbuke chikuveko kati
1: chisimbuke
0: kati
1: bantu mwe
0: chisimbuke kati chisimbuke kati chisimbuke kati
1: aya wachifumbisa
0: saya
1: achikwasa
0: chikuvako
1: kadekano
0: chikuvako
1: tusaza mufumbo
0: kwone chisambu chikuvako
1: tusaza mufumbo
0: chakusiranya
1: genielyo tusaza mufumbo wakati wone jembe elyo tusaza mufumbo identify That marriage, that sexual union between you and that demon.
0: In the name of Jesus.
1: Kutoi ni jiyo kusajibia kumuliko
0: Katona
1: gogo Omuliko